0: Diceturque, quistar, quistar.
1: Alla Battista?
0: Alla Battista!
2: Ja!
0: Fremista!
2: Ja!
0: La festi!
2: Ja!
0: La sita, morista, florista!
2: Ja, ja, ja!
3: Ja, ja, ja!
4: Tarpagana?
2: Ja!
4: Luterana?
2: Ja!
3: Luterana?
2: Ja!
4: Rabina, Bofina, Zurina?
2: Ja, ja, ja!
0: Ja, ja, ja! Mahometana? Mahometana!
5: Hey, mala! Hey, mala! Hey, mala! Mala, mala! Hey, mala! Hey, mala! Hey, mala! Mala, mala!
0: Omo Kamara! Omo Kamara!
5: Giordina! Giordina!
1: Giordina!
5: Giordina!
0: Giordina!
1: Giordina!
0: Giordina!
1: Giordina!